0: Головне радіо міста. Blitz FM.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.